0: Aya makuhea gashione Kuleo gotire itadeko
1: Hei virikari no hadu ha ugwe natu kaketa agito igata Hei hadu ha ugwe kato ugwo
2: Aya modrogete